0: zisobola bwotalia. Njagala mu bigambo by'oluyimba luno mugambe
1: Otoli sebe na chemiza. Otoli sebe.